0: lori oro gbogbo e da laye to gbo akoko yin ashi satani lowo ise loruko baba ashi satani lowo ise loruko omo ashi satani lowo ise loruko emo ipinu okoko atota oluwa soda san
1: ami jesu
0: ile ise ko ma tesiwaju
1: ami jesu
0: mama ni akoko yin kolorun ma yin re logo
1: lo ami jesu
0: ka wa lai lewu
1: ami jesu
0: irin ajo se odirin ajo iya
1: ami jesu
0: odirin ajo idawun adua odirin ajo oju ere
1: ami jesu
0: olorun o si wa pelu wa gbogbo e da laye to ti gbo nipa bemi wo olorun o faaye gba
1: ni ami jesu
0: aye kokan o si gba ibewu
1: ami jesu
0: ni o si di eri
1: ami
0: jesu oluwa wa
1: ami ami ami loruko jesu e ma kuro nbe o atun para bo laipe lai jin ese te wa nbe fun wa
2: Wagyu FM 96.7.